Dimmi se vuoi, nel sole che non c'è. E guardami negli occhi, non dire niente. Partiremo insieme in un'altra città.

Siamo venuti da lontano, armati di pane e pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto

Spasso e una salita indossando i trampoli in un frac. Che poi Palermo è un'avventura, un gioco che sembra da ragazzi, che non si vede ma è in alture, piove poco e solo a sprazzi. Il cappotto è un ornamento che riempie inutile lo spazio.